energia. Tu lascia che a guidarti sia energia. È chimico, elettronica, è energia. Sostanza viscerale a puro istinto musicale. Se prima non l'avevi, la porta è l'energia. Se prima non l'avevi, la porta è energia. La porta è energia. Tu cerca l'energia.

0: toccheranno Jordi con una corda d'oro.
1: Tis not the chain of many, of many.
0: Rubò sei cervi nel parco del re
1: and sold them to feed Dina.
2: Music.
3: Musica.
2: Musica na dose certa.
4: Classicus da Itamber.